rifugi dai leader Atalanta contro partita in campo. Tuttavia, questo inizia anche una lista di fixtures piena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel